sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo.